Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat suptahi saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 4482. Webgwerdi ecovut.gr.

0: Ciante vi giongiole, cincilla, cincilla, cincilla, cincilla, cincilla, cincilla, cincilla, cincilla, cincilla, cincilla, cincilla,
1: Mogena tra cartuli. Certe, cioè neburi.